stare con te è una fantasia. Non hai capito che la vita poi è una sola, è meglio viverla. È come perdere tempo, e tu lo sai.

0: Sie haben's gut. Sie haben den Sommer im Radio.
1: Ihr Lieblingshit immer frisch gemixt.
2: Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia? Per le piccole cose che non hai ancora. Perché a volte puoi

noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: drück mich fest an dich, sei ganz einfach da. Wenn das Leben weh tut, bist du für mich stark.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.